0: sempre l'allegria.
1: Così talora in festa degli italiani che ne sempre l'allegria, noi siamo qua contenti in altro modo per portare avanti il nostro bacan italiano. Festa degli italiani qua delle sia alle 7:30.
2: Valtri si adrio ascoltare il programma Festa di Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Ecco proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Salutiamo a tutti i vari casi e quattro casi corni della 107.5 verso la live, verso l'internet, grazie a tutti i Valtri.
0: Anche a
1: Bigoli, Fortaia, Capelletti, Pane, Vini, saluto anche il nostro Struccabottoni qua, il Gabriele, saluto anche il nostro Capo Pigrando e il Mauro Valmorbita, in suo nome salutare tutta la gran equipe della Radio Lì.
0: Il nonno è ben contento di vederla, va meglio lì, col garrafone di...
1: Ecco il garrafone di mezzo storno e canta così. Salutiamo anche i nostri patrocinatori qua, la Commerciale Orizzonte Parserasso, nostro verso la cantina Belfior, verso la de Capinza de Oro, no Capinzale parte di qua, parte di là del rio, le ate l'oro. E a Irmãos Comaceto, verso l'Arge Paz Alimentos, a Friprando Alimentos e Casa della Ua Buona, che fa sul meglio succo del Brasil, che se questo sì.
0: Che animazione,
1: il Toninho la gaita, e il Toninho la gaita, e l'Alexandre Bocardo, la do di Uruçanga, beh, che qua insieme con noi, grazie a loro, leva su buon'ora che chi sta qua, e le robe strucon grande loro. Alexandre Bocardo, là del rio de Uruçanga, là del sud di Santa Catarina, un strucon partire tutta la tua famiglia. Manda a porta di chi ti viene alla festa, porta i mandolini e le robe.
0: Nonno
1: ballarino, allora ti offriamo un partito boccato che sei il primo che galeva su buon'ora, mettiamo su bevè, bevè, compari.

0: Wasabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Ecco allora, festa di italiani qua in Tela Leader, tutti i sabati, le sia alle 7:30, vada sol, grazie allora a tutti i vari ascoltatori. Vi dà questo con grande la famiglia Coppi, vada sol, specialmente il nostro amico Claudio Coppi, che dice buongiorno, buongiorno a te Claudio e tutta la tua famiglia.
2: Giorni di festa noi vogliamo ricordare, campane da suonare, senti che bello.
1: Le campane va a suonare, ecco l'ora, va a sol, parliamo adesso dei nostri patrocinatori, qua voglio parlare presto della Commercial Horizonte, dica agli ascoltatori che capiva bestiolette in casa, volarsi qualche tipo di bestiolette, boh, va a sol, boh, can, tartarughe, pollastri, caure, ratti, mestieri, lì, osei, piegore, cavai, porchi, tutte le bestiolette che vanno a capire in casa, che devono mangiare. Lì te la Commercial Horizonte ben facile che stare fuori qua la rua nel Rio Ramos davanti della Cesa Matriz Quadro Val d'Oest una gran agro pecuaria per ben tendere a tutti gli altri sacramenti e se vatti vuole fare sulla razione in casa lo riga concentrato i gas sai minerali i gas mestieri là che ne è di tutto la rento che ne è ferramenta che ne è mestieri per giardinaggi tela passare sulle bestiolette papelleria materiale scolare fin materiale scolare che ne è la rento sacramentato medicamenti per tutti i tipi di malattie delle vostre bestiolette che te fuori là mi sempre dico che se la vera farmacia delle bestiolette se la Commercial Horizonte va solo adesso le ordine di domandare le mude fruttife fare incomenda allora vatti che piacere i pomi bisogna piantarli anche allora riservé là con il nostro amico Enio con l'equipe del lavoro là che va a fare un bel negozio là della Commercial Horizonte il telefono là 35 54 32 20 ho detto meglio negozio del mestiere di agropecuario lo fe della Commercial Horizonte
2: festa di casamento quanto contentamento di tutti convidati
1: se Valti vuole un contentamento a tutti i convidati fa un invito a Valti in darte la cantina bel fiore là sì è un bel un posto resta tutti contenti invitai chi va giorno 8 che ne è un altro men arrosto giorno 8 di agosto mette via la vostra agenda giorno 8 un altro men arrosto là della cantina bel fiore tutti i mesi che ne è perché le di diventare una mestiera, una festa bella italiana qua di tutta la nostra regione, l'ora su quelle lecce, ma bisogna riservare là, se no il posto è mio tanto grande, se non dà per andare senza riservare. Il telefono là è 999-69-1909, vale solo. Là lo rifà sulla degustazione, lui ha 6-7 tipi di vin, e va avanti in bevendo, mangiando salame, coppa, uvi di codorna, formaggio, che ne è di tutto là. Della ora della degustazione, dopo della ora del men arrosto, sacramento, vino a volontà, due tipi di vino a volontà alla notte intera, il sol paga 100 fiorinetti, ma bisogna riservarla e se va di dopo vuole comprare vino, lui regala molto di vino là che lui fa su, lui proprio, lui là della cantina, bel fiore, ma bisogna riservarla, sacramento, 999-69-1909, se no con me proprio. 998 11 14 82 godito cantina bel fiore con grande a tutta la famiglia Recchi che la sempre pronti per ricevere tutti i soccombitai
3: viva in camera dottor da pochi mesi la guarirà
1: qua di pochi mesi la guarirà la camera là col dottore con grande il Rigo verso il mio Rigo la benedizione Rigo tutta la famiglia Rigo grazie allora lo riporta da dietro là della Sardegna o Dempa ascoltando anche le robe restiamo contenti con tutti i fatti della famiglia Rigo là di Sant'Alena il Baschera anche il Baschera lassù ascolta anche noi grazie a tutti i altri
3: e la Gigia
1: Gigiava
3: del bon
1: e le robe vi dà questo con grande Celso Salvador un tagliante di prima qualità gran amico nostro ascoltatore di prima qualità grazie allora Celso partì la tua parona il fio Giulimar il tuo fratello la famiglia del tuo fratello Valte la famiglia là della costa che si è vicini là tutto strucco con grande a tutte quella bella gente qua via della Villa Pedrini ecco allora mi dà questo con grande a Sergio Fabretto sempre di ascoltarlo avanti grazie allora Sergio Fabretto e il tuo cognato già che gli era di anniversario di compleanno ieri se non mi sbaglio Valdomiro Bernardi la do di Portoneo se te sei di ascoltare auguri pace felicità e vita lunga
3: le donne se state curiose di un remedio
1: ecco allora ascolta questa qua, Fabretto, questa qua la, la dice così, oh, ma você gosta mulher con bastante, sei io, al, dice, compare, quando ten dois, per me mi basta. Mettela su, i compare.
4: Come così, compare, Andrio, guardare le tosate, eh?
5: Sì, ma guarda, sol Tony, le mie una maraviglia.
4: Ma dime, sono una roba, Pepino, e tu gosta di mulher con bastante?

0: italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Ecco la presentazione Parisotto Ciò. E le robe, poi dai, che sto comprando la Frida Borsard. Vare solo l'edificio, parlare che il nome. Gadito, buongiorno, buongiorno a te, Frida, e tutta la tua famiglia. Vare che qua il Silvano Marcão, Silvano Marcão, anche siamo con noi. E che buongiorno a tutta la buona gente, manda una foto del WhatsApp della radio, oh sacramento, scrivila allora Marco, ti mando il numero, allora te dopo te mandi qua, se ti vuoi gravare un recado là al vivo, parare, non andi già, che va fuori qua, guarda solo il WhatsApp della radio, 984-37-7826, gatto scritto, 984-37-7826, poi quelli che vogliono mandare un recado lì, puoi darsi italiano di preferenza, né, che loro resta meglio, non di qua solo parliamo, cerchiamo sempre solo parlare le parole italiane. Le robe con grande Silvano Marconi, sono sicuro che i Marconi se gente italiana di prima qualità, sa parlare pulito pulito.
2: La mi va ma poi mi netta come va la la li la la.
1: Come va la parliamo da Sirmons come assetto, vuoi dire che avete ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non ste far chi lavori là, vanti consultare a Piglan Lodge de Mobili di qua della nostra regione, che se Irmons come assetto, la vaticate fuori il meglio prezzo, il meglio attendimento, la logistica la se perfetta, vanti poter essere là di Cassador, le Bon Regis, Arroyo 30, Freiburgo, che lo riporta presto presto presto, e le condizioni di pagamento vanti che le fe, vanti che le fe. Ora su con le recce, là avanti che le fai le condizioni, se vuole farle in 10 volte fai 10, se vuole farle in 12, 14, 18, 23, 30 volte avanti che se vuole l'ora, chi lavori lì sol proprio te rimons come assetto, far su un lavoro ben fatto e facilitare il vostro negozio, consulti là per telefono 35, 25, 12, 33, parli con Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, per vedere che bel negozio che Valtri fa. Ah, se vanno che ha detto, mi go mandare una foto della radio, che ho visto lì Gabriele una foto, lui che ha detto, go mandare una foto là del WhatsApp della radio, allora di certo che ha mandato lì, allora stiamo a guardare. Quando un pochettino guardiamo lì, Silvano, dopo te parliamo sopra quel mestiere lì. Adesso parliamo sopra la Arge Pase Alimento, vi dico che avete ascoltatori che avete bestiolette in casa. Se avete che piacere delle bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace la marca del ration fatto per l'Arge Pase a 25 anni. Drio far su prodotti di qualità e lo ricerca sempre far su prodotti con valore nutritivo altissimo perché le bestiolette e le gappe sempre salute, il pelliso, guarda so. Mettevi in testa che le marche lì Bolli, Primus Premio Special e Primus Gold, che le tre marche lì si è fatta per la Arge Pase Alimento che la cresce cada volta de Piva, solo di attende di sdotto in stadio della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur. L'ora su quella rete Arge Pase Alimento che fa su Bolli, Primus Premio Special e Primus

0: me hanno preso.
1: Ecco, allora andiamo a vedere cosa che Silvano Marco nel gambe su. Sniacola fuori lì, Gabriel, per metterla per aria.
2: Un giro per il sotto. Tacca, cabello, tira la lettera, svacca, guarda. Tá bom?
3: Tá.
2: Mandou a música pra nós. Passei a verginela. Material italiano, então tem boa gente aqui pra fazer São Cristóvão Lacerdópolis.
1: Ele, Robe, vai sua... Allora, canta fuori la verginella lì, Gabriele, mette la sua a punto che la sbianchiamo fuori presto, presto per Marco. Vanti vi dai questo congrando là, senza l'andio, anche che non amici ascoltatori, a tutta la buona gente là che ascolta avanti, grazie a loro, la famiglia Colombo, la Livo, la Maristella Colombo, la famiglia Melleri, il nostro amico Neve, la Noemi, Seccato, tutta quella buona gente la do, de senza l'andio, grazie a tutti gli altri. Gatto becca a punto la verginella o no? Ancora non l'ha cantata fuori Marco, ma guarda un pochettino. La catemo fuori per sdiacarla fuori là per tutti quei là di San Cristoforo, un lasser dopo da partì Marcon e tutta la tua famiglia, ascolta là.

0: sabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Ecco proprio vera festa degli italiani, sei qua in Tela Leader tutti i sabi delle 6 alle 7, beh, da quel che parla Lisa, il nostro amico Nando Spessato, per quel che non conosce lei, un incentivatore di tutti i tipi di culture qua del Val d'Oeste, giù a Sabe, tutta la gran regione del Med, del Val del Rio do Pesce qua. Lui vuole che le devo dormire, ma sono pupà e la mamma Isela che ascolta questo grande della famiglia. La di Spessato, allora il Fermino Spessato, la Teresina, grazie a tutti i vostri. Ecco che ascoltala allora Silvano Marcon, Luca Gaffinio de Molde delle Vacche, l'Airbow d'Oeste, guarda so che maraviglia. Bel così, grazie allora Silvano, quando ti vuoi grava lacrima, già che andiamo fuori a parare. A tutti voi dar che mette sul WhatsApp della radio, quei che vuol, principalmente Tide Martini là del Rio Verde, che sarebbe un piacere ricevere la tua parola. Scrivila De Martini, scrivila alle 49, ti siete fuori là del distante, 49 984 37 78 26, il WhatsApp della radio qua, manda un recado là gravà che non ha detto già che mi fuori a parare le robe con grande, allora la Dimir De Martini là del Rio Verde Goiase, il gadito buongiorno a tutti gli italiani, grazie per te e a tutta la tua famiglia. Preto Lazzarotto, anche siamo con avanti, che dite buona fine settimana per tutti, allora grazie, e anche a partire Preto Lazzarotto, parlando di Lazzarotto, vi darò con grande l'Arlindo, la sua famiglia, che lui dice qua, lui deve stare qua, c'è il Bairro Anzolin, qua giù a Saba, grazie allora a tutta la famiglia Lazzarotto. Campagna cantando si va. Parliamo adesso della Friprando Alimenti. Vi dico avanti che non conosce la Friprando, è un frigorifico ben montato. Par ben intendere a tutti i nuanti qua della regione. Vara sono prodotti spessonatissimi di prima qualità. Allora avanti che piacere, ma ne portiamo avanti questo bacan qua. Dete al supermercato della vostra confidenza e comprare prodotti con la marca Friprando, sacramento, l'unica bagna, ga salami, ga crepole, coppa, varasol, formaggio di porco, ga calabrese, ga bacon, gine, carne imballata a vacuo di tutte le maniere e succo le reci. Allora domande con la marca Friprando e vi dico a vari ascoltatori, vari fabbricieri, fuori per le colonie, per i bairri, per le città, quando deve far su festa, il caro chef se la carne la Friprando se specialista dell'attenimento delle feste, sacramentato, quelli che ha fatto una festa una volta, il ritorno a farlo, perché l'unica parola, se vai a domandare tal carne, viene tal carne ben tagliata, con poco osso e poco prezzo, sacramentato. Allora consultela per telefono 35 26 10 74, parli col Prando là che loro batti, fai un bel negozio, così dito Friprando, la marca di carne qua della nostra regione.

Rua Bona, que tutti sabe. Al sábado, solo al sábado, lá faço o melhor café colonial de tutto il Vale do Rio do Peixe, com a Alto Uruguai, Catarinense, Medio Oeste de Santa Catarina. E não há paura de falar que lá, ele poderia andar lá para ver se não é minha vera, quase que você mandou para lá. Ou visitei lá o site lá de la casa dello Abona para ver que roba de prima qualidade, que nem 30 e pochi produtos diferentes, onde lá tem anche buoni tastarli, medi, sacramentato, tutti i prodotti fatti pela família Ferrari, fatti pela Coppa Giavorà, prodotti nostri qua dalla nostra colonia, per quello che diventa il meglio caffè colonial de tutto il Medio Oeste de Santa Catarina. Tutti sabe delle sie meda alle 10:30 e fuori per settimana non regana molto del lancio differente uno che l'altro là. E il caro chef usa il meglio succo del Brasile, mi sembra dire che c'è il meglio succo di Santa Catarina adesso che ha passato via frontiere, e il meglio succo del Brasile, se questo si è fatto per la casa della Lua Buona, portelo in tola della vostra famiglia, che lo rimerita. È il meglio succo del Brasile, 100% naturale, non gas succo, non gas conservante, non niente, sol uva Bordeaux di prima qualità per quella che diventa il meglio succo del Brasile, che se questo sì. Eccolo ora! Ho contato una storietta che il Salvatore mi ha raccontato questi dì, e che ha detto che una volta che non era un cristiano, non so se l'era lì la Villa Pedrini, dove che c'era, non mi ha parlato dove, ma c'era un amico suo che gli ha contato una storietta che questa qua, che ha detto che è verità, non so, che ha detto che il suo mestieretto là, l'osello non funzionava più, lui che aveva un 70 e pochi anni, 80, il mestiere non funzionava più. E cioè non so chi che ha invitato, se è stato il Salvatore che lo ha raccomandato, suo amico là, e l'è andato la dora di là in passo fondo, lui fa la cirurgia e mette su un altro là e funziona, perché il mio compare lì che ha fatto che loro là e funziona pulito. E allora che quell'amico di Salvador è andato a domandare al compare di Salvador là per vedere se era vero. Sì, ma poi andare là che va solo mi immaginare se ma funziona, che è una meraviglia, costa 15.000 conti, ma che ho fatto la cirurgia là e sta, funziona pulito. Loro che l'altro l'è andato là dove anche lui che ha fatto che loro là. Ciò sacramente arriva a casa, non funziona, non dea, non in maniera. È andato a quejarsi là con il compadre del Salvatore che aveva fatto la luce, e che ha detto, ma te mi hai parlato che funziona, ma ho fatto là, guastava 20.000 conti, non funziona. Ah, non te credo, ma sacramento mio funziona più che un relogio. E quell'altro che no, non funziona. E lui che ha detto, allora tiro fuori che voi date una guardata lì. E lui mostra che il mestiere là lo era solo, lui ridui, mostra che lo zeletto là. Oh, sacramento, per quello che non funziona mio, ti attacca sul mio. Sacramento, ti attacca sul mio, claro che non funziona mia, sacramento. Andiamo avanti, che la prossima musichetta qua vi offrirà il nostro gran amico collezionatore italiano di prima qualità, Giusto Ratti, Luca mi ha mandato la musichetta dritto dell'Italia qua. Mettela su loro per offrirla al Giusto Ratti e tutta la buona gente che piace la musichetta italiana. La Monacella, mettela su.

0: Mariani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Ecco proprio per la presentazione Parisotto Ciò. Tutti i sabbi qua in della radio leader delle sia le 7:30 che il bacante agli avanti che piace. Participe lì se vuole ligarti alla radio come che ha fatto il Marco. Potete mandare il recado lì anche se a mezzo mescolato su in portoghese e italiano. Resta belli stesso. Porta qua un litro di vino. Parliamo adesso un'altra volta della Commercial Orizzonte. Vi dico che avanti che non conosce la Commercial Orizzonte, è una agropecuaria ben montata, piena di prodotti di agropecuaria qua. Davanti alla Chiesa Matrice qua del Val d'Oeste, verso terra, Rua Nereo, Ram, sento se il numero, verso tutti i tipi di bestioletti che vanno a avere casa, che te fuori a mangiare, là te la... la Commercial Orizzonte, verso tutti i tipi di bestioletti, non stai a aver paura che è là che te fuori a mangiare, se vai a far su il mangiare a casa, con là che ne è concentrato, che ne sai minerale, che te fuori di tutto, la ferramenta per far su giardinaggio, che ne mestieri, la tela per far su le bestiolette, che ne papelleria. Fin materiale scolare che nella rentola è piena di prodotti là, sacramento medicamenti per tutti i tipi di bestiolette, se le passa mia tanto pulito là, cate fuori tutti i tipi di medicamenti, verso mi sempre dico che se la vera farmacia delle bestiolette se la Commercial Orizzonte. Adesso le ore, vanti che piace mangiare i pumi, va, bisogna piantarli anche, adesso le ore di riservare mude fruttifere, allora lì che là parli con legno con l'equipe di lavoro, se non andare là per vedere come se ben ricevesti, lui che dà un caffè, un mate là, ed è tutto un poco. Il telefono è 35 54 32 20 verso il Commercial Orizzonte, per ben intendere a tutti i vati che cave il mestiere, che cave da bisogno di mestiere di agropecuaria. Ecco, strucco un grande al nostro gran amico Tonino Tedesco, che ha detto buongiorno, bensoado, e buon finale di settimana, ottimo fine di settimana, partire tutta la toffa meia. Senti le tone che suona, strucco un grande la Lucinda Bortese, che dice buongiorno a te, Lucinda, e tutta la toffa meia Bortese. E la mia bella la piangerà. Parliamo adesso della cantina Belfiore, è un bel un posto, vatti che aveva imprese, vatti che aveva una famiglia che fa qualche di fare anni, fa una commemorazione di qualche roba della che per vedere che la ora viene un gruppo della fin là di Toledo, Paranà, perché i gappiasesto che lavoro lì, va bene fare su una festa, allora la famiglia re che fa su di tutto, vatti solo domandarla che loro li fa su specialmente per vatti, o se no tutti il secondo sabato del mese, sempre che nel Mednarosto italiano. Allora fa un invito qua a tutti i vati, mettevi a te l'agenda il giorno 8 di agosto che è il Mednarosto, tradizionalissimo Mednarosto, mangiare italiano là della cantina Belfiore, che nella degustazione loro fanno una degustazione di 6-7 tipi di vin differenti di quattro, vati bevendo un pochettino di vin e mangiando salame che ne fin crepole, che ne ovi di codorna insieme, che ne coppa, che ne una muccia fin pipini magari, ma che di tutto là, ma vado andare degustando e vin e mangiando, verso. E dopo del Mednarosto che ne che il mangiare pieno di prodotti là, che ne conici, che ne porchi, che ne galletto, che ne codorne, verso una muccia di mestieri differenti, che ne torte di salvia, verso, che ne battate, che ne muccia di mangiare italiano là, pien e regato con due tipi di vin la notte intera senza pagare più niente, paga 100 conti, dopo non paga più niente, bevi e mangia sacramentato, e le roba. Tutti chi lavora là della cantina Belfiore, ma bisogna riservare. Il telefono è 99 69 1909, se no con me proprio del Classico Parisotto, per il telefono 998 11 14 82. Godito cantina Belfiore, dove che le tutto le belle e tutto le buone. Con grande il bogone, quel del motociclo che va in volta là a intregare il mestiere là con il motociclo, e roba con grande partita e tutta la famiglia Bogoni italiani di prima qualità. Quell'uccellino super ramo, guarda, sono venuto con grande assenza Brancher, mi compare che ha detto che non va a passare mia tanto pulito, siamo qua a assenza che torsiamo perché te guarisci presto, guarda, non so se è ancora dell'ospedale, ma mi ha detto che le becche migliorerà pulito, allora ho con grande partì e torsiamo che te guarisci presto. Biondina, Anna, come vai? Andiamo a contare un'altra storietta. Te sei Gabriele, un cristiano che è arrivato all'ospedale, ma tutto spaccassuto, l'emergenza dell'ospedale, del pronto soccorso, là. Tutto spaccassuto, che aveva riscuni, de fa compare de qua, per de là, pugnite a testa, tutto smacottio su. E il dottore che ha detto, ma sacramento, che ha fatto che qua? Come che ti sei tutto smacottio su così? E che ha detto, stato che? E lui che ha detto, è stato una tossista. Come così è una tossista? Sì. Già la latte la vicina, la rento l'armadio, quando arriva il mio vicino, la compare, mi go, stegnesto, go tossisto, adesso sono così. E le robe che ha tossisto, posto in basbaglia, sacramento, dove si è capito una roba, compare. E le così, guarda, la Sonia Motter, la Sonia Motter, anche insieme con noi, un strucco grande, Sonia partì e tutta la toffa, ma già chiamo fuori un'altra bella muschietta, belle gambe, metteli su.

0: Mando marito a tutti che le tose. Ah, Mariana la va in campagna. Le rave che la musica lì dà è buona, però mette suonando un pochettino.
1: Chissà quando ritornerà.
0: Chissà quando ritornerà. Parlando di ritornerà, il nostro amico di Mar Gros Regar ritorna. Lui è sempre là per il nord, nord-est, super della per i monti. Là. Adesso è qua in Catanduva. Loro sto con grado. Che dice buongiorno, casa in colore a Catanduva. Sto con grado a tutta che la buona gente di Catanduva fa. Fanno una propaganda là di mare ai italiani là di Catanduva. Ascoltate che il matto Parisotto là della radio leader tutti i sabati mattina. Le robe, grazie a loro. Strucco un grande di Mar Gros, partì e tutta la toffa meglio. E parlando di Catanduva, devo parlare di Irmosco Massetto. Gross, vara solo Irmosco Massetto, piccola loggia di mobs elettrodomestici qua nella nostra regione, vara solo. Consulta avanti di negoziare mobs elettrodomestici e lavati fesù, il meglio negozio che te fuori tutto tipo di... De qualità dei prodotti, tutti i tipi di prodotti con qualità, con prezzo buon, con attendimento, la logistica la è perfetta, va tipo di essere là di Concordia, poi serata, sciogliere che lo riporta presto, presto. E le condizioni di pagamento, vatti che le fesse, vuole farle in 10, volte fa in 10, 12, 18, 23, 30 volte, vatti che sa. Chi fa che lo rilascia? Sono il proprio Irmosco Massetto che facilita pulito, pulito per vatti a negoziare i mobili elettrodomestici. Loro consulta là col Valerio, con Sergio, con l'equipe di lavoro, il telefono 635 25 12 33. Godito Irmosco Massetto.

0: É, l'amore se fa con tutte le ragazze. No, magari va pipiam, porca mastella. Parli, ma adesso l'arge, base alimento. Vatti che non questa è l'arge, base alimento. Fa su mangiar per le bestiolette, per i campi, per i gatti e per i pesci. Se vatti che aveva le bestiolette a casa, mi sono sicuro. Se vatti che piace delle bestiolette, anche mi sono sicuro che le bestiolette che le piace, che la marca della sua mette via in testa, che le boli, che le marche lì. Boli, primo premio speciale e primo gold, che le tre marche lì si è fatta per l'arge, base alimento. 25 anni. Sempre cercando di fare su prodotti di qualità, perché le bestiolette le gambe sempre salute, valore nutritivo altissimo. Le bestiolette sono sicuro che le gambe sempre il pelliso, ben belle con salute. Guarda, che meraviglia. Mette via in testa allora che le marche lì. Boli Primus, Premio Speciale, Primus Gold, la cipata di Ucraina, cada volta di più. La tende di sdotto in stato della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur. L'ora! Sinà che se cresce tanto perché la fa su prodotti di qualità, godito Arge Paz Alimento, che fa su Boli Primus Premio Special e Primus Gold.
1: Le ringrazio de buon cuore, lo appartengo a un altro amore.
0: Andiamo la do a linea Batti, da questo con grande la famiglia Batti, a linea Batti con la famiglia Batti, per il mostaccio, guarda solo la Ligia, mi conterrà nella Ligia, de Toffano Batti, la vostro con grande Alluri e tutti i fiori, tutta quella buona gente là. Della linea Batti, grazie a loro.
1: Vate in via sciagurata, vate in via sulle.
0: E andiamo più avanti della linea Batti, andiamo a Santa Elena. Santa Elena, anche che abbiamo una moglie di ascoltatori là, verso il De Martini, là del bar, là che Luca il vende fuori a cacciare, vende di tutto un poco là, da per andare a dugare tutto là. Il De Martini, il Negão, suo amico che sempre ascoltano avanti, grazie a loro. E il De Marco, tutta la famiglia De Marco, la famiglia Zibece, la famiglia Chiocca, guarda solo specialmente l'Eder, la famiglia dell'Eder, che è il gran amico nostro, boh, tutti i Chiocchi, i nostri amici, i nostri ascoltatori, Bernardi, a tutta quella buona gente là de Santa Elena, grazie a loro. Sancino Albiero, Sancino Albiero, guarda solo il brutto Albiero, tutta la famiglia Albiero anche. E Ciucin e Antonio Lago, che è il popolare Ciucin qui là di Santa Elena, e Antonio Lago qua di Joaçaba, vi dà con grande lui anche un italiano di prima qualità. Lui se deve stare qua in Joaçaba, lui ne due Antonio Lago, un qua in Joaçaba e quell'altro di Santa Elena, ma il Santa Elena lo chiama di Ciucin, grazie a loro.
1: Sole stelle che scintillano nel cielo, le mie sorelle sono le stelle.
0: Ecco, stiamo chiamando fuori un'altra bella musichetta, vien qua Ninetta sotto l'ombrellino.

0: ad italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio per la presentazione Parisotto, c'ho qua in la radio leader tutti i sabati delle sia alle 7:30. Grazie allora a tutti quanti che ascoltano, anzi restiamo contenti con tutti quanti. Vi dà questo con grande al nostro gran amico il Reinaldo Pagno che ascolta sempre un con grande partita e tutta la tua famiglia, il primo Cordaso, guarda, il suo primo Cordaso anche sempre insieme con noi. E Roveia, anche lì del mercato, che stiamo ascoltando noi. Grazie a loro. Parlando di Pagno, vi dà questo con grande socco a Cugnal, là, il Pecoraro, là dei Bien. Grazie a loro, Pecoraro, la nostra compagnia e tutta la toffa meia.
2: Che crepe la prega di notte, crepe, non la me volpi ben.
1: Non la vol me volpi ben. E le robe, parliamo adesso della friprando alimenti. Infatti, che non conosce la friprando, mi dico che sei un frigorifico ben montato per ben tendere a tutti noi di mangiare prodotti di prima qualità, prodotti ispezionatissimi di prima qualità con la marca Friprando. Allora vatti che piace maniera, portiamo questo bacan qua dentro il supermercato della vostra confidenza e compri prodotti con la marca Friprando, l'alloriga, bagnega, salami, crepe, coppa, ga formaggio di porco, verso il queso di porco, come si dice, calabresa, bacon, carne imballata a vacuo, di tutte le maniere che avete fuori del vostro supermercato della vostra confidenza. Domande con la marca Friprando, voi dite che avete fabbricieri delle comunità dell'interior, dei bari che vanno a fare su festa, e caro chef, è sempre la carne, e la Friprando la ha sempre la specialista dell'attendimento delle feste, so. L'unica è qualità, se avete domande tal carne, viene tal carne con poco osso, ben tagliata con poco osso e poco prezzo anche, che meraviglia. Verso l'ora consultare la parte telefono 3526 1074, lì la che va a fare un bel negozio solo la carne di festa e anche tutti i tipi di carne con la bella marca Friprando.
2: L'amore che
1: vien
2: che fa,
1: le robe parliamo adesso della casa della Ua Buona, tutti i sabbi in colore adesso che abbiamo scominciato alle 6:30, alle 10:30 il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Est qua di Santa Caterina. Non ho paura che parla chi lo vede, de là per vedere tutti i sabbi l'ora delle 6:30 alle 10:30 là della casa della Ua Buona, il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, Alto Uruguay, Catarinese, Medio Est, Santa Caterina, 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, segna anche a bonita stali medi, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Cooperativa Borà, prodotti nostri della nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce qua della casa della Ua Buona, e lui rifà su anche il meglio succo del Brasile, mi sembra di dire che c'è il meglio di Santa Caterina adesso che ha passato via frontiere, c'è il meglio succo del Brasile, portello in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita, il meglio succo, guarda, sol, con la marca questo sì 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, non ha niente, sol Ua Bordeaux di prima qualità per quello che ha diventato il meglio succo del Brasile, che se questo sì. Quando è bello il primo amore, eccolo, mi dai questo con grande, il nostro truccolo, ascolta sempre noi, grazie Nelson, partì e tutta la tua famiglia, il truccolo con grande nostro qua, anche il tuo fratello, già tutti che la buona gente della Dematica, grazie allora, che buona gente là della Dematica, della famiglia Truccolo. Che le ho raccontato un'altra storietta, questa qua è stato il nostro truccolo che mi ha contato, che ha detto che una volta il erano cristiano, e erano due cristiani amici che per l'amor di Dio sempre insieme di qua e di là, ma gli erano pareti, né? Ma gli erano grandi amici, e gli erano stare là in Camposnovo, che l'epoca là, e c'ho un cristiano andato là per Curitiba di stare per là, e cioè non dico, non so come che si è cattato con quel problema, dopo di 10 anni, e un quel andato là a Curitiba è stato ricco, sacramente, ma aveva un'impresa là che fai guadagnare soldi e arrivi lì. E quel cristiano qua è stato qua mezzo perso lì, e un po' aretto ancora, che dite, ma no, ti sì, ma mi sono ancora di quel jeito là, il fumè un paglierone là ancora, e un po' aretto. E lui e quell'altro, già era, come già era tanti amici, dice, vara, mi voglio aiutarti, vieni là con me, sta là, e non bisogna mia lavorare tanto, ti attendi qualche telefono, delle volte là mi te pago. Ma allora è andato, è stato là dall'impresa, così, e là un poco suona il telefono là. E dice, e lui che ha detto, allora, gli ha domandato il parone, il fulano, Le Drew Kegar, quell'altro che ha detto sacramente, quell'altro del bagnero, là il suo amico che ha detto ma no parlare così, dopo quando l'hai messo fuori che dice no parlare così, dica che sono in una riunione piuttosto, no parlare che loro lì, di volte che l'altro ride Drew. E allora tu le ha marcato, sì, ti ha passato là un 15 di nuovo, un Cristian Galligà, dice dove fulano? Lui è in una riunione. E quell'altro che ha domandato ma sarà che lui dimora? Ah, vuol dire che mi ha tanto perché è andato via scorredando su tutto. Altro che riunione, Dio prete. A dove sto mondo? Va, mettiamo su un'altra bella moschetta. Grande Dio del cielo, se non fosse una rondinata.

0: sabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, Gio. Festa di italiani qua in Tela Leader.
1: Proprio vera festa di italiani qua in Tela Leader, tutti i sabi delle sia alle 7. Beh, da loro sto congrando a tutti i Vatican Secata Cai. Della leader per verso i 107.5, verso la live, verso l'internet. Grazie a tutti voi! E parliamo anche per sol, non solo gli ascoltatori, quelli che mettono una scarsella sacramentata. Bisogna che parliamo pulito, pulito, pulito qua. Della Commercial Orizzonte che fa su un oro pulito. Loro vi dico, avanti, che aveva bestiolette a casa. Può darsi qualche tipo di bestiolette piccolette come un ratin, grande come un bo, porchi, cavai, piegure, osei, caure, polastri, tartarughe, can, gatti, ratti. Oh, sacramentata. Tutte le bestiolette che vanno a avere a casa, cate fuori. Qua te la Commercial Orizzonte il mangiare. Se vati vuole, non vuole far su la, il mangiare a casa, lo riga concentrato, i gas ai minerali. I ganamucci della ora la loggia, la se piena dei prodotti agricoli, vara sono dei lacchi, cate fuori di tutto, una muccia, vara sul tela, passare sul bestiolette, papelaria, fin materiale scolare nella rete, e anche se il bestiolette ne passa mi è tanto pulito, cate fuori medicamenti di tutti i tipi, per tutti i tipi di malattie. Mi sembra di che la vera farmacia delle bestiolette, se la Commercial Orizzonte. Le robe qua faccio, cate fuori quattro. La Nereo Ramos, sento il numero ben davanti della matrice qua del Val d'Oest, facile, facile, verso adesso avanti che piace di pumi, verso le orde, piantare su le mude fruttifere, loro riserve le mude fruttifere là con legno, con l'equipe di lavoro là, per vedere che bei prodotti che vengono fuori là, le mude di prima qualità, verso loro domande là al telefono 35 54 32 video, se non della faccia che sta fuori ben davanti il centro qua del Vado Est, della parla con legno con l'equipe del lavoro, vedi come se ben tendenti la loro, un caffezetto, un mate parvati e un bel un papo e bei prodotti là della Commercial Orizzonte.

0: E loro fanno una bella della festa all'altra cantina Belfiore e viene fuori i ritratti, beh, perché chi ne è di tutto, la rendo ben piccoletta, non è mia tanto grande, ma sempre con una qualità italiana là di prima qualità proprio. E tutti i mesi che nel mese agosto, allora giorno 8 di agosto, allora sabato, il secondo sabato del mese di agosto, che è un altro bel mese agosto, dove lui fa la degustazione dei vini, lui ha 7 tipi di vini là, e fa la degustazione della ora degustazione, va degustando vini e mangiando là, che ne coppa, che ne salame, che ne formaggi, uvi di codonna, pipine, che ne di tutto, per degustare dopo della ora del mena rosto, sacramentato, là sì, 2 tipi di vino, la volontà, la notte intera, e mangiare come matti, che il mena rosto là, che ne codonna, che ne cornicchio, che ne porco, che ne galletto, che ne radici, torta di salvia, che ne polenta, che ne di tutto, mangiare italiano di prima qualità, tutto chi lavori lì per 100 fiorinetti solo, allora, ma bisogna riservarla, il telefono è 999-69-1909, se no con me proprio, il mio telefono è 998-1114-82, godito! Cantina Belfior che fa su un bel lavoro, là è bel mangiare, buon mangiare, le robe!
1: 9
0: cuori degli angeli, 8 grazie della Madonna. E gli angeli, andò, perché sei gli angeli, un struco grande, Sergio Zibecci, la famiglia, un struco grande, tutta quella buona gente, il Zilio, famiglia del Filmar, Zilio, là, che la buona gente, grazie, allora, e il Presto Bertuzzi, lui che è sempre là del Casarone, qui là del Casarone, che ascoltano avanti, grazie, allora, di bevere un caffè, buon'oretta, buon'oretta, allora, i verdi, buon'ora, là, là del Casarone, struco grande, nostro. Ecco, mi dare questo con l'aia in Barei, riservato essa, famiglia Marchioro, mi tocca il Deoclessio, guarda solo il Deoclessio Marchioro, là del Barei che ascolta sempre noi, la famiglia là del Darcy Gomes, anche che ascolta noi, Ramella, tutta quella bella gente là del Barei, riservato essa, grazie a loro. Andiamo avanti, ci andiamo su un'altra bella musichetta, caro bebè, la verità.

0: italiani. A presentazione Parisotto Show.
1: Proprio per la presentazione Parisotto, ciao a tutti i sabbi delle sia alle 7:30 qua in tela Radio Leader. Ecco allora, grazie a tutti i vari ascoltatori. Qui da questo congrado va la sole Gerso Amancio Damasio, Gerso Damasio che dice buongiorno e buona fine settimana. Partì anche Damasio per tutta la Toffameia.
2: Fa di più di 100 anni che italiani quasi arrivati.
1: Parlando in rivade del viaggio, va solo questo con grande la mia fratella, la Ivetti Covati, là del Toledo, che dice: corri, va del viaggio, e l'è andata a pregare là della Parisida. E l'era allora. Mi sono sicuro che te che pregare anche per me là della Parisida. Allora, grazie, fratella, la Ivetti Covati, là del Toledo, Paranà, un con grande partito e tutta la famiglia.

0: Mando anche la Erika, figlia di Moraes, Varsola, che ha detto buongiorno. Buongiorno, voglio ascoltare la musica bella polenta per me marito, Varsola Ferres, per me marito, Luis Moraes. Quando un pochettino, allora Erika, mettiamo sulla tua musichetta, so parlare qua dei Ramones come assetto prima, Varsola, dei nostri commerciali qua, perché sennò, e se nessuno mette in mascarsella, tutto va a bancarotta qua. Allora parliamo come ho detto, Irmons come assetto, più gran loge di mobili, elettrodomestiche qua dalla nostra regione, loro su quelle reci vanno di scambiare i mobili. Quelle elettrodomestiche non stai a fare che loro l'avanti visitare o consultare Irmons come assetto, che là loro carte fuori il meglio prezzo, le meglio condizioni. La logistica anche la sei perfetta, va di potersi la decapinzare, piratuba, oro, zortea, lo riporta presto alla vostra mercatoria. E le condizioni di pagamento, vatti che le feste vuole fare in 10 volte, 20, 10, 12, 18, 23, 30 volte, vatti che se avesse camminato, chi che fa che loro là? Sono proprio Irmons come assetto che facilita tanto e il vostro negozio, sono mobili, elettrodomestici. Consultate là con Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro. E il telefono è 35 25 12 33. Godito, meglio negozio da mobili, elettrodomestici, sempre con Irmons come assetto.
1: Quando c'è.
0: Quando c'era giorni di festa se vi riunia le diverse famiglie e le robe. Parliamo adesso dell'Arce Pace Alimento. Arce Pace Alimento è una impresa che fa su mangiare per le vostre bestiolette a 25 anni, sempre cercando fra su prodotti di qualità, valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette, le gappe sempre salute, il pelliso verso l'ora. Mettevi in testa che le marche di Bolli, Primus, Premio Special e Primus Gold, che le tre marche lì si fatte per l'Arce Pace Alimento. Guarda solo che roba, allora, su quella rete, come ho detto, a 25 anni, sempre di cercare far su prodotti di qualità per quella che la cresce tanto, così te la tende di sdotto stato della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur. I vetri covati, va là in Toledo e quando te compri di mangiare per le bestiolette, compra che le marche lì, Bolli, Primus, Premio Special e Primus Gold, che sono prodotti di qualità fatti per la Arge Pace Alimento. Guarda solo, godito!
1: Sono cari fratelli. Che città e che belle colonie.
0: Che città e belle colonie. Le robe, vi dai questo congrado a tutta la buona gente lassù di Nova Petropoli. Vare solo la famiglia del Bisinella, il Bisinella e il Fabro, la famiglia Fabro. Vare solo il Rivelino della famiglia Abbate, Rivelino su mamma che ascolta una di grazie a tutti i vati lassù di Nova Petropoli.
1: Che adesso in se va in paradiso.
0: Ti hai toccato fuori la bella polenta? Con chi? Col Nando? Col Nando Spessato? Guarda là, Teresina, ti devo cantare. Questa qua la offriamo a tutta la famiglia Spessato. Allora lui che canta il Nando e la Teresina. E specialmente allora per Luis Moraes. Luis Moraes, chi ti offre la musica? Zetto Toparona. La Erika e anche a noi altri qua del programma italiano. Metti su bella polenta così.

0: Chi sabe alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa d'italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa degli italiani qua anche la leader tutti i sabati le sia alle 7:30 è cramegnato mi dai questo con grande guarda sol qua la Elvira Roverde guarda sol non so se pronuncio giusto ma in finale Elvira sto con grande partita tutta la toffa meglio guarda che qua anche una irmotta la che ha detto buongiorno con allegrezza e l'Europa buongiorno con allegrezza partita l'ora una irmotta e con par tutta la toffa meglio Rio Grande, bandiera della pace con le bombacce, le robe, parliamo adesso della friprando, alimento, vedi che va, ascoltatori, che piacere della maniera che portiamo avanti questo bacan qua, comprei qualche prodotto con la marca friprando, che è una marca specializzatissima, prodotti di qualità, guarda solo i gabbagna, i gassalami, i gacrepoli, i gaformaio del porco, i gacopa, coppa, se è una meraviglia, guarda solo calabresa, bacon, tagli di carne imballata a vacuo di tutte le maniere, tutti i tipi. Quella marca friprando, domandè per vedere i prodotti di prima qualità, spiazionatissimi proprio, ma solo voi dire che avanti i fabbricieri, delle comunità, forma le colonie, o dei bari quando devi fare su festa. E caro chef, se la carne, la friprando, sei specialista dell'attendimento delle feste. Allora, succulerecce, se va di fe una volta, ritorna a farlo perché lui risiede parole. Se va ti domande tal carne, viene tal carne, se viene ben tagliata con poco osso e poco prezzo, anche sacramentato. Che meraviglia, va adesso. Consulta là per telefono 35 20 10 74. Free prando alimento, dove che va di fe il meglio negozio per la vostra meglio festa.

0: italiano con la morenetta, il brasiliano con la taglianetta e le robe fasulte ed è la festa proprio. Parliamo adesso della casa della Uabona, casa della Uabona che tutti i sabati mattina la fa su. È il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Caterina, qua a Varasolora in co. Scomincia alle 6 e mezza fino alle 10 e mezza il meglio caffè coloniale di tutto il Val di Rio do Pesce. Non ho paura di parlare che lo rende là per provare e dopo disegno una roba se non so mia drio parlare la verità. L'aghi nei 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, segna anche bonita starli medi sacramentato e prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Sciopora, prodotti di prima qualità. Guarda solo per quello che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Med West di Santa Caterina, Val del Rio do Pesce, Alto Uruguay, Catarinense, qua e l'Europa. E anche l'Uriga è il meglio succo del Brasile, mi sembra che c'è il meglio succo di Santa Caterina, adesso che ha diventato il meglio succo di uva del Brasile con la marca. Questo sì, portello in tola della vostra famiglia, che la vostra famiglia la merita. È il meglio succo del Brasile che ha la marca, questo sì, 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, non ha niente, solo uva Bordeaux di prima qualità, per quella che ha diventato il meglio succo del Brasile, portello in tola, questo sì. Ah, vale il nene italiano, dove Davide Canavaro del Rio Grande Sul insieme con Noati, grazie a loro che ha detto buongiorno Parisotto, Ustrucom, partì e tutta la toffa mia, tutta quella buona gente là, di Davide Canavaro, là del Rio Grande Sul, non so come che va di fela in 3-4 per la radio, mi so in pieno sulla radio qua le parole, immaginarsi italiani che piace parlarmi, vero nene, le robe!
1: E cantar la verginella e ballar la tarantella
0: e cantar la verginella parlare la tarantella. Luis Pasini verso il nostro congrando a te e tutta la tua famiglia e che ha detto buongiorno Beto Parisi, lui che ha detto buongiorno Beto Parisi, ma lui è Luis Parisi verso che dà un nostro congrando a Beto Parisi, sempre di ascoltare, grazie allora a te Beto Parisi, Luis Parisi, tutta la famiglia Parisi che ne ha mucho qua della nostra regione, grazie a tutti i vati, un strucco grande, restiamo contenti di sapere che va a discoltare che il matto italiano qua, grazie allora.
1: La mussa maledetta,
0: vi dà questo congrando anche al nostro gran amico Ademir Recaucati, tutta la famiglia Recaucati, suo papà Juan, tutta la famiglia la Recaucati là in cima al monte, Eliseo Recaucati che ha detto le buonorette al tuo programma, mi porto il radietto del letto, ascolto là del letto, grazie a loro. La famiglia Bussacro anche là in cima al monte, là della linea Francia, grazie a loro, la famiglia Darò. E il Facin, che brutto figura Facin, lui, il nostro congrando a te e tutta la famiglia Facin.
1: Per non sentir più chiamarmi il Tonin della
0: musetta. Chiamare il Tonin della musetta. Nene italiano, ascolta questa qua. Ho ascoltato l'altra la tua radio, vatti che contano, so stati ti contando, ma vuoi contarla qua in Val d'Oest anche verso. Che ha detto che una volta che era un italiano, l'altro Davide Canavaro, era un di quei che piaceva tanto di fare un galantomo, mi vero? Ecco, qua lo chiamano i brasiliani, lo chiamano The Ricardo. C'aveva tutti che era femmina che ti ha citato là. Sacramentato e te sai che tutte le persone lo conoscevano perché città era piccola, Davide Canavaro il mio tanto grande e allora sto cristiano tutti lo sapevano che era birbo, cioè per tutte le femmine là della città, io non dire come tutti gli uomini mi è andato a fare un check up del dottore, così è andato a fare un esame del dottore là che ha fatto esame di qua e là, allora il dottore guarda gli esami tu e là e dice allora dottore come che sono lì di salute, guarda la mia è tanto buona la parola qua. Disse, se non ti fermi di andare di a femmine, lì vai a te una settimana solo di vita. Oh, dottor, per l'amor di Dio, ma perché quelle robe lì sono buone? Fallo che mal gallo. Te una settimana di vita solo se non ti fermi con che andare di alle femmine lì. Dì, ma perché, dottor? Perché una di quelle che si tirano da Rio lo sei la mia. le robe si tirano da via la mia, se non te scambi che le ho relate in coppia. Oh, sacra mia, mettiamo su un'altra bella musichetta, questa qua col Decio Tavares, una bella musichetta italiana romantica. Che sarà della mia vita, chi lo sa.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Ecco proprio per la presentazione Parisotto Ciò. Le robe, ma il reloj Vax maledice non mai finisce qua il programma, ma avanti mi dai su con grande Dario Branco di Camargo, su con grande partita e tutta la tua famiglia, la Iria Eckler, Barasol, Iria Eckler anche insieme con noi, su con grande a te e tutta la famiglia Eckler, Barasol, Giordano Zanella là di Concordia, Luca che ha programma insieme nel Magro, nel Piol, grazie a loro, a Rubens Fiorentin che ha detto buongiorno Parisotto, buongiorno su con grande a tutti gli ascoltatori, quei che guarda anche, grazie a loro, a Rubens Fiorentin, poi nostro compartì e tutta la famiglia Fiorentin. Stiamo mezzo suonando tocchetel, se non dà per la tocca, dopo la tagliamo per me, mezzo lavo la baia, finché bevo un caffezetto allora.

É tudo que ele é bom, se Vinícius presto, anca costa que ele é ruim, porque nosso programa é Driondar, Loura Bandindar, Igracema, Quala Comercial, Horizonte, Parceiraço, nossos irmãos como aceito, Cantina, Belfior, Argepaz, Alimentos, Varasol, Friprando Alimentos e anca Casa della Uabona, que faz o melhor suco do Brasil, questo sim. Ora ringrazio a tutti i vari che vi ho la coraggio di ascoltarmi qua per una ora e mezza, ringrazio qua il nostro Strucca Bottoni, il nostro amico Gabriel Barasol, ecco che arriva il nostro amico Di Mar Grossi che ha detto Struccon, a tutti i vari fiorentini, Barasol Fiorentini di Concordia, Barasol, e parente fiorentino là di Concordia che ha detto Di Mar Grossi, grazie a loro. Come ho detto, fa un invito che sabato che viene insieme qua un'altra volta, se Dio è il volo, mi riconosco, lui, gente buona, va a sanno avanti, venire qua un'altra volta. Restiamo adesso. Il nostro italiano di Freiburgo, Dinei Gonçalves, col sabato show. Saluti a tutti e fin sabato che viene!